0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Giovedì 6 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore, un momento centrale del calendario liturgico che ricorda la manifestazione della gloria divina di Gesù sul monte Tabor di fronte ai suoi discepoli. Auguri di buon onomastico e felice giornata a tutti coloro che festeggiano oggi. Facciamo tre tappe indietro nel tempo per riscoprire eventi indimenticabili. Nel 1926 la nuotatrice statunitense Gertrude Ederle compie un'impresa epica, diventando la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica, battendo persino il record maschile dell'epoca. Nel 1932, sulla terrazza dell'Hotel Excelsior a Lido, prende il via la primissima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il festival del cinema più antico del mondo. Nel 2012, la sonda della NASA Curiosity atterra con successo sul pianeta rosso dopo un viaggio di oltre 8 mesi, dando inizio a una nuova era di esplorazione scientifiche nello spazio. Gli nati di oggi: Andy Warhol, l'inimitabile genio e padre della pop art che ha rivoluzionato il concetto di arte e cultura di massa del Novecento; Gillian Anderson, attrice americana, indimenticabile protagonista della serie di culto X-Files nei panni dell'agente Dana Scully; e l'attrice modella Robin Wright, volto amatissimo del cinema e della TV, indimenticabile in Forrest Gump e House of Cards. È tutto anche per oggi, vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Giovedì 6 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite, la IDF bombarda il sud del Libano, stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro, scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile, ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per una manifestazione è chiusa la provinciale 30 in corrispondenza del comune di Ronsecco. Sempre nella provincia di Vercelli, causa lavori, è chiusa la provinciale 51 in corrispondenza del comune di San Germano in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Delmastro Bagar alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti. Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite, la IDF bombarda il sud del Libano, stop ai colloqui di Roma. La politica, Bagar ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro, scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago, ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International. Fade.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti. Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. La IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del SAFE per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca: c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura: ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago, ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: 0556 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, ancora esteri in primo piano. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati, colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce. Non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5651.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati, colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto Arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini, CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malagò ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Delmastro Bagar alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo caldo giovedì 6 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite, la IDF bombarda il sud del Libano, stop ai colloqui di Roma. La politica, Bagar ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro, scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile, ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malagò, ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 90 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 60 minuti per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa ad Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Giovedì 6 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca, l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato, in chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri.
10: cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merion Rose.

0: stato un momento in cui si amavano, poi c'è stato un momento in cui si odiavano, questo è il momento in cui sicuramente si adoravano. J-Ax e Fedez in collaborazione con T-Pain, senza pagare, ad aprire questo appuntamento di Meron Road. A proposito dei loro tour, beh, sappiamo che Fedez sta risolvendo un po' di problemi legati ancora una volta alla sua salute, tant'è vero che il concerto Casa 360 previsto per il prossimo 25 settembre all'Unipol Forum di Assago è stato annullato, mentre J-Ax inizierà un suo vero e proprio tour, quello che viene definito il Vita Morte Miracoli Tour 2026 ad ottobre, con date a Milano e a Roma. Vi dicevo ben trovati alle 15.10 nell'appuntamento di Meron Road, questo è il pomeriggio di Torino International. Pronta come sempre sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

sicuramente il biopic Michael ha superato non solo $1 miliardo di incassi mondiali, ma è diventato quello di maggior successo nella storia del cinema. Infatti ha battuto ad esempio quello di, diciamo, basato su sui Queen, e quindi quello che si chiamava Bohemian Rhapsody. Dunque il protagonista Jafar Jackson dovrebbe ritornare ad esserlo per quello che sarà Michael 2, non si sa ancora la data di uscita, chiaramente, però il testo, il racconto c'è già, il progetto è in fase di sviluppo, probabilmente si racconterà un'altra parte della storia di Michael, perché se nel primo abbiamo conosciuto soprattutto Michael da bambino prodigio ad icona mondiale, il secondo, che permette ancora di esplorare tantissimo materiale, potrebbe insomma raccontare i momenti più iconici che hanno cambiato la cultura pop, come ad esempio l'esibizione al Super Bowl, che ancora adesso è considerata la migliore di sempre. Insomma, tra musica ed eventi storici ci sarebbe materiale per fare addirittura già un terzo sequel, ma molti si domandano se nel secondo si affronteranno le famose accuse legali degli ultimi anni di vita di Michael Jackson. Vedremo insomma che cosa ci riserverà il secondo biopic su Michael, che, come dicevo, è già in fase di sviluppo, ma non si conosce ancora la data ufficiale di uscita.

0: Huracan, The Great Divide, nel pomeriggio di Torino International. In questo giovedì 6 agosto, chissà quanti di voi, insomma, si stanno preparando mentalmente e anche formalmente a quella che sarà la prossima partenza in occasione di questo fine settimana. Molti, infatti, terminano il proprio lavoro domani, molte aziende chiudono in quelle che sono le due settimane centrali e quindi, insomma, ci sarà finalmente un meritato riposo, ecco, in attesa poi di riprendere la classica routine che avverrà sicuramente nella prima settimana di settembre. Ma a proposito di vacanze, molti aspettano queste, le vacanze principali o addirittura quelle di Natale. In realtà, secondo uno studio, ci servirebbero almeno 7 vacanze all'anno per poter ridurre il rischio di stress e depressione. Questo sicuramente consentirebbe a tutti noi di vivere meglio, anche perché le pause frequenti permettono di rigenerare la salute mentale, di migliorare l'umore grazie alla novità relax e soprattutto prevengono il burnout. Quindi non necessariamente devono essere vacanze lunghe, anche brevi fughe, anche solo, diciamo, gite di un giorno, chiamiamole così, sono sufficienti non solo per favorire un sonno migliore, ma soprattutto un maggior benessere e, perché no, anche un'ottima produttività a partire dal ritorno.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Hainele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: i Subsonica qui con Matteo De Luce sono pronti a farsi travolgere dal pubblico attraverso i loro live che partiranno dal 13 agosto per 7 date in tutta Italia in occasione del loro tour dal titolo Subsonica Terre Rare. Dunque ben trovati nell'appuntamento di Merondu Road, andiamo a parlare di calcio, non di campionato che sicuramente tra poco ripartirà verso insomma la fine di agosto e quindi darà come al solito la possibilità a tutti coloro che da sempre seguono questa disciplina, soprattutto seguono il campionato di Serie A e B, di ritrovare la propria squadra del cuore, ma parliamo di calcio del futuro, che sicuramente non avrà bisogno di allenatori, non avrà bisogno di giocatori, non avrà bisogno insomma di arbitri e guardialinee, perché arrivano i robot umanoidi. Infatti a Pechino proprio qualche giorno fa si è svolta una partita 3 contro 3 che ha permesso proprio di incontrare questi robot umanoidi e chiaramente di svolgere questa partita. I robot umanoidi hanno riconosciuto il pallone, hanno letto il campo, hanno scelto autonomamente quando avanzare, difendere o tirare, grazie a tutta una serie di algoritmi che sono stati preparati prima della gara. E questa partita, come vi dicevo, si è svolta lo scorso 3 agosto davanti a 70 docenti e studenti arrivati da Hong Kong. Dunque una nuova possibilità per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché giocare a calcio richiede molto di più che calciare un pallone. Infatti ogni robot deve mantenere l'equilibrio, reagire agli imprevisti, pianificare un percorso e anche coordinarsi con i compagni. Quindi il calcio, in questo caso il campo, diventa davvero un laboratorio per sviluppare la percezione visiva, la navigazione autonoma e la collaborazione tra le macchine. E tutto questo anticipa anche quello che sarà il World Humanoid Robot Games in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, quando gli umanoidi parteciperanno a gare sportive e prove ambientate in fabbriche, alberghi e abitazioni. Diciamo che gli scatti di questi robot sono ancora lontani magari da quelli dei classici calciatori professionisti, le cadute non mancano, però il risultato non è nel punteggio ma piuttosto nel far sì che il pallone si muova, e soprattutto nessuno suggerisce la giocata come spesso avviene. Tutto questo è deciso unicamente dal robot, quindi addio cari calciatori nel prossimo futuro.
1: Torino International.

Chiaro che c'è Bundabash Alessandra Amoroso. Beh, da un po' che non vi parlavo più di cibo e ho scoperto in realtà una specialità che sta davvero raggiungendo un successo incredibile. Si chiama Margherino e, come si può già notare dal nome, attualmente in produzione a Marghera. C'è stata questa intuizione da parte del pasticcere nel 2022, quando il titolare di questa pasticceria, si chiama Milady ed è appunto a Marghera, decide in quel giorno di stravolgere la classica preparazione del krapfen, ma soprattutto di modificare la forma classica rotonda, proponendo un qualcosa di diverso, magari quadrato. Ecco, poi naturalmente la lievitazione, la friggitura gli hanno creato qualche problema, forse perché la porzione è aumentata ben oltre il previsto, ma tutto questo, la storia ci insegna che da qualche errore può nascere davvero un successo, ha fatto sì che quella forma diagonale segnasse la svolta. E infatti arriva questa forma insolita, tipo tramezzino, di questo bombolone, che stuzzica intanto gli occhi prima del palato, proprio perché il taglio evidenzia la farcitura con la crema, che diventa a questo punto traboccante, io aggiungerei anche irresistibile. Ed ecco là che il passaparola risulta virale, viene anche favorito, come accade oramai, dai vari tag sui social, e in pochi giorni e in poche settimane le richieste e gli ordini schizzano alle stelle, registrando questa crescita impensata di un prodotto nato per caso. Pensate che adesso, se la sperimentazione era stata realizzata solo per 40 pezzi, adesso se ne sfornano ben 4.000 al giorno. Quindi, se passate per Marghera, cercate questo margherino, ovvero il krapfen tramezzino, che è una rivisitazione, direi sfacciata, del tradizionale krapfen alla crema, e che davvero piace a molti e magari potrebbe fare la differenza anche per voi.

Electric Romantic, c'è Robin Williams nel nostro pomeriggio qui su Torino International a chiudere questa prima ora di Merund Road. Ma intanto vi racconto di un altro modo di viaggiare, perché sappiamo che c'è il turismo mordifugi, quello definito anche overtourism, dove è tutto previsto e tutto compreso, e poi c'è anche l'eco B&B, no? Questo modo di viaggiare alternativo, questi eco viaggiatori che cercano in realtà di rallentare i propri ritmi e di cercare una vacanza rigenerativa. E a tale proposito c'è questa piattaforma, appunto Airbnb, che riunisce questa community di 2 milioni di viaggiatori interessati principalmente a quello che è il turismo sostenibile, tant'è vero che anche all'interno le strutture ricettive sono solo ecosostenibili, sono presenti in più di 95 paesi del mondo. E proprio per questa estate Airbnb, questa piattaforma da non confondere con Airbnb, ha lanciato questo contest alternativo dove tutti vanno in corsa, qui bisogna rallentare. Infatti bisogna saper viaggiare, ascoltare i luoghi, fotografarli, ma cercare anche esperienze autentiche. Ecco dunque che il contest si chiama Airbnb Regenerate, mette in palio una vacanza di 3 giorni 2 notti per 2 persone in una struttura eco-friendly di questa piattaforma con colazione e cena inclusa. Il soggiorno potrà essere utilizzato da settembre a giugno, fino a giugno del prossimo anno, chiaramente escludendo i famosi periodi di alta stagione, i ponti. Ma che cosa bisogna fare? Pubblicare un post su Instagram raccontando con parole semplici e autentiche che cosa fa stare bene, che cosa aiuta a riconnettersi con se stessi, con gli altri, con la natura. Il post poi deve includere anche una foto originale scattata da voi che illustri questa testimonianza e una breve descrizione legata proprio al tema del viaggio sostenibile. L'hashtag ufficiale è Airbnb Regenerate, il tag al profilo ufficiale di Airbnb, e quindi il racconto può partire dalle 1000 vicissitudini diverse e può insomma raccontare un modo diverso di viaggiare. Quindi tutto questo potrà poi essere selezionato e magari vincersi questo weekend, visto che il vincitore sarà proclamato a settembre 2026. Dunque provateci sulla piattaforma di Airbnb e come al solito buona fortuna a tutti.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazioni degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca, l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato, in chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

tanti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Ama, che non solo sarà protagonista del suo tour, che lo vedrà anche di scena a Torino, ma Irama avremo modo di ritrovarlo come giudice in quella che è la nuova edizione di X Factor, che inizierà ufficialmente il prossimo 10 settembre. Andrà in onda su Sky 1 e in streaming su Now, che permetterà insomma di scoprire una nuova stagione che sicuramente non sarà come le altre, anche perché X Factor raggiunge quest'anno un traguardo simbolico, la sua 20ª edizione italiana, contando il percorso anche quello che era iniziato in Rai e che poi è proseguito su Sky. Quindi un numero zero a testimonianza di un format che è stato comunque in grado di rinnovarsi continuamente. Alla conduzione ci sarà per la terza volta consecutiva Giorgia, che conosce perfettamente ormai le dinamiche del palco, le paure di chi si esibisce, quindi potremmo definirla la padrona di casa ideale. Poi il grande finale ritornerà a Milano, non più a Napoli come è avvenuto per 2 anni consecutivi, e poi il resto del percorso possiamo già conoscerlo, perché non cambierà come ogni anno, no? Ci sarà la parte delle audition, per quello che è il primo impatto di concorrenti sul palco davanti al pubblico e giudici. Poi ci saranno i bootcamp con la spietata fase delle sedie, le last call, l'ultimo ascolto a porte chiuse per definire chi merita davvero di accedere alla gara vera e propria, fino ad arrivare ai famigerati live show. Quindi le puntate dal vivo, che vedranno i 12 concorrenti ufficiali, quelli che sono riusciti a superare insomma tutte le varie fasi, e che si sfideranno settimana dopo settimana, colpi di cover e anche di inediti. Quindi, oltre all'ingresso di Rama, che debutta, come vi ho detto, come giudice, allo stesso tempo avremo gli altri 3 giudici, di cui per la seconda volta Francesco Gabbani, invece confermatissimi e ormai veterani, Paola Jezzi e Jake La Furia.
1: Torino International.

0: così, insomma, iniziano per moltissime persone le fatidiche vacanze e chiaramente siamo a confronto con i prezzi che sono decisamente aumentati, non solo a causa della guerra, ma insomma a causa di tutta una serie di fattori di cui, insomma, spesso abbiamo sentito parlare. E a proposito di vacanze, sicuramente quelle al mare saranno ancora più costose, perché insomma c'è un aumento medio del 6%, soprattutto per quanto riguarda i famosi stabilimenti balneari, che comunque continuano ad essere la scelta preferita dai turisti al posto della spiaggia libera. E addirittura i prezzi sono talmente cresciuti nel corso del tempo che si dice che l'incremento rispetto a 5 anni fa sia addirittura salito al 24%. Ho voluto dare un'occhiata alla classifica di quelli che sono gli stabilimenti, o meglio gli ombrelloni, più cari in questo agosto 2026, perché ovviamente agosto si sa che è il mese più caro rispetto a tutta l'estate, forse perché ci muoviamo di più per tutta una serie di motivi. Ebbene, tra gli stabilimenti balneari più costosi in assoluto possiamo dire che ci sono quelli di Alassio. Siamo in Liguria, provincia di Savona, dove per un ombrellone e due lettini si spendono in media 340 euro, anche se possiamo dire che non ci sono stati particolarmente aumenti rispetto all'anno scorso. Secondo posto invece tra le località più care, proprio per quanto riguarda i prezzi degli stabilimenti, Gallipoli, siamo in provincia di Lecce, quindi Puglia, dove l'aumento rispetto all'anno scorso è del 10%, dove si spende infatti in media dai 324 ai 337 euro per la prima fila, invece siamo sui 305 euro dalla quarta fila in poi. E infine chiudo il podio, perché non andiamo a dare un'occhiata a tutte le varie città, ma sicuramente sappiamo che ovunque c'è un rincaro non indifferente. Dicevo, chiude il podio Alghero, siamo quindi in Sardegna, provincia di Sassari, che si aggiudica il terzo posto, perché qui le tariffe medie si aggirano intorno ai 274 euro e c'è stato sicuramente un aumento rispetto all'anno scorso. Invece assolutamente invariato è l'appuntamento con l'Infomobilità, che tra poco andrà in onda qui nella seconda parte di Mary on the Road.
1: Dintomi Cinsprezece, studio dentistico Tassoni, are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Bites Back nel pomeriggio di Torino International. Lei è Lucent, sempre qui nell'appuntamento di Merion Drood. Sapete che si parla già di Sanremo, lo si fa da un bel po' perché insomma si contano gli artisti che stanno presentando il proprio brano, si cerca di capire quali saranno le idee di Stefano Di Martino, che ovviamente sarà supportato da una squadra incredibile. Quello che è certo, dopo la serata dedicata all'Eurovision Song Contest, è che ci sarà un nuovo regolamento nella kermesse, soprattutto una modifica del format per quanto riguarda la parte dei giovani. Infatti Sanremo Giovani verrà ritoccato e alla fine, il prossimo 18 dicembre, durante la finalissima di Sanremo Giovani, sarà premiato solo un vincitore della categoria. Una volta venivano sempre selezionati o comunque premiati tre, questa volta soltanto uno guadagnerà il posto tra i big, che avrà così la possibilità di esibirsi tra il 16 e il 20 febbraio. E quindi i promossi della gara degli esordienti non saranno appunto più tre, forse perché tutto questo è dato dalla volontà di De Martino di ridimensionare il cast. Se prima gli artisti erano 30, ovviamente qui le canzoni e di conseguenza gli artisti saranno molto meno. Insomma, questo è un contesto di straordinaria visibilità che permetterà a tutti di raggiungere non solo il pubblico, ma di promuovere poi disco e tour. Non vedo l'ora di conoscere quali saranno i finalisti e poi di scoprire naturalmente i brani, se come direttore artistico avrà fatto bene il suo compito in classe.
1: Torino International.

Bad Blood, cioè Caima, alle 16.37 nel pomeriggio di Torino International. Quante volte diciamo paese che vai e usanza che trovi, usanza in generale ma anche tradizione culinaria, no? Un po' come quella che sta facendo discutere in Corea del Nord per combattere il caldo, perché se da noi in Europa con le alte temperature ci viene consigliato di consumare frutta, piatti freschi e leggeri, vegetali, crudi, in altre parti del mondo come in Corea del Nord invece si suggerisce di mangiare la carne, ma non la carne di qualsiasi animale, la carne di cane oltre al porridge di pesce. Chiaramente questa indiscrezione ha subito varcato i confini nazionali e ha cercato di riaccendere un po' il complesso confronto tra le tradizioni culinarie locali e le sensibilità internazionali, perché secondo il regime della Corea del Nord si ritiene che la carne di cane possa essere un ottimo alleato contro il caldo in estate e che doni addirittura maggiore virilità. Le persone che ancora si nutrono di questo alimento cosa fanno? Bollono la carne con le spezie, con le cipolle, con i denti di leone e poi da lì creano anche una zuppa. Certo, viene considerata parte del patrimonio culturale e presente nei menù dei ristoranti e questa pratica chiaramente è stata molto criticata anche all'interno dello stesso paese, però si dice che chi non mangi la carne di cane in Corea sia praticamente un comunista o comunque insomma in meglio sia un antisocialista. Ecco, questo sicuramente non piace a Kim, così come non piace in realtà a tante altre nazioni. Ma dovete sapere che non è l'unica la Corea del Nord a celebrare, quindi a mangiare la carne di cane tra i suoi piatti tradizionali. Ci sono altri paesi, in particolar modo in Asia, dove è possibile addirittura trovarle in vendita, come in Vietnam, in Indonesia, in Cina, in alcuni stati dell'India. In Africa, per esempio, è legale mangiare carne di cane, soprattutto in Ruanda, Namibia e Nigeria, e infatti proprio quest'ultima, cioè la Nigeria, detiene il primato per il più alto consumo di carne di cane di tutto il continente.

0: farvi mancare anche una classifica in questo appuntamento di giovedì 6 agosto con Mary on the Road? Assolutamente no, anche perché voglio raccontarvi quali sono le 10 migliori città al mondo dove si possa fare la cosiddetta workation, cioè il lavoro da remoto, che non è più una tendenza di nicchia, anche perché buona parte dei lavoratori ibridi riescono a prolungare il proprio viaggio lavorando da remoto nel corso dell'anno, e quindi in questo caso scelgono una serie di città che gli permetta di ovviamente trovarsi bene nella città con le persone, ma allo stesso tempo che abbiano anche tutta una serie di garanzie tipo connessione internet, spazi di co-working, alloggi, trasporti e così via. Ecco perché è stata stilata una classifica di 10 città, anche se a guidarla ancora una volta c'è Bangkok, che conquista il primo posto grazie soprattutto al costo della vita contenuto, gli alloggi convenienti e all'offerta gastronomica di alta qualità a prezzi accessibili. Poi naturalmente anche la connessione internet è solida, e così come la rete capillare di spazi di co-working. Al secondo posto si conferma Tokyo, apprezzata per la sicurezza, la qualità della vita, l'offerta culturale e gastronomico. Al terzo invece Barcellona, che è considerata da sempre una delle mete più amate d'Europa proprio per il lavoro da remoto, grazie al clima, alla disponibilità degli spazi di lavoro, insomma alle persone. Poi seguono Porto, Vancouver, Budapest e ancora devo dire che c'è una sorpresa tutta italiana, perché è stata inserita Napoli al settimo posto, a seguire Medellin, siamo in Colombia, Lisbona e Seoul in Corea del Sud. Insomma, queste sono le 10 migliori città al mondo per il workation in questo 2026.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Madalina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Sono brani indimenticabili come Come foglie di Malika Ayane, che tornerà dal vivo questo novembre con il suo tour teatrale A Teatro 2026. Sono 14 gli appuntamenti nei principali teatri italiani per ritrovare, insomma, questa voce incredibile, e sarà tra l'altro anche a Torino al Teatro Colosseo il prossimo 11 novembre. Direi che è arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di Merond Road. Intanto ho fatto una piccola ricerca e ho constatato che moltissime persone quest'anno hanno prenotato le vacanze non attraverso magari strumenti, piattaforme o eventualmente agenzie di viaggio e tour operator, ma l'hanno prenotato attraverso l'utilizzo e l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che evidentemente, insomma, gli ha permesso di diventare un consulente per selezionare e consigliare le strutture proprio in base magari alle recensioni o addirittura proponendo degli itinerari sulla base delle proprie necessità. Questo è anche un modo di cambiare le proprie vacanze. Noi ci ritroviamo domani, ultimo giorno di questa settimana, per l'appuntamento di Merond Road, come sempre a partire dalle 15 fino alle 17. Tra poco c'è Nick. A voi tutti una buona serata e ciao da Maria Teresa.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa ad Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo giovedì 6 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: O vară plină de hituri.
5: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa ad Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine, il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

Stationery. Click here.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. I cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: torinointernational.com.
1: Meteo. E ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie sui rilievi. In serata tempo in miglioramento, salvo residue precipitazioni sulle Alpi. Al mattino tempo stabile al centro sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate. Al sud tempo asciutto al mattino e sulle isole con sole prevalente. Nel pomeriggio poco da segnalare, salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento ed ampie schiarite. Temperature stazionarie in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.